pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sola.

senso nelle tue parole e si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale. La tenerezza di vederti piangere stringendoti